0: Oh, mamma mia, è arrivato giù d'America.
1: Oddio,
2: Elvis?
0: Sveglia, arrivato.
2: Le Doyes, Gigi?
0: E
3: su pubblico! No te vayas! Están todos aquí! Han debido reconocerte en la sala.

aranciata, lei si è fatta una risata. A mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su rifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai venti tempi, una produzione in balla insieme a me. Balla. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò.